0: elicóptero. Yeah!
1: C'è,
0: da una procura di un militare in forma, dati beh.
1: Ehi, man!
2: C'è!
1: C'è!
2: C'è! Bomba classa!
1: Ma tra se è buono, barraggio, tu sono dell'olato.